0: basso e batterie. Ce la stanno ancora facendo, purtroppo resistiamo.
1: Ma dovranno semplicemente che assumeranno, secondo me, un ruolo un po' differente. Se prima erano tutto, adesso saranno una parte. Magari si suoneranno in maniera un po' diversa, oppure verranno suonati insieme sì. altri strumenti o con altri effetti. Insomma, staremo a vedere. Andiamo avanti.
0: Noi saremo
1: qua e siamo ancora qua. Qua siamo invece su un duo della Gen Z, pura Gen Z. Perché, caro Turco, che succede? Andiamo.
0: Aspetta, però guarda qui, allora ti faccio subito la domanda a trabocchetto. Ricordiamo, la generazione Z rientra tra l'anno.
1: Allora, la Gen Z, sì, di solito è quelli che sono, diciamo, quelli che ancora devono fare 30 anni, va bene, per intendersi, ancora non hanno
0: 30 anni. Più bello di dirlo, perché uno se lo direbbe dall'anno all'anno.
1: Sì, no, vabbè.
0: In realtà, cioè, è più bello dire l'età di adesso.
1: Sì, esatto. Diciamo i non ancora trentenni fino a più o meno, come sempre, diciamo i quindicenni, ventenni, ecco, una cosa di questo tipo. E che siamo appunto con qui andiamo adesso in Argentina che invece un po' con il godere di tutti invece ha perso la finale, possiamo dire. Io
0: diciamo guarda, aprendo appunto la nostra rubrica sport, che voi avete capito sarà più ampia del solito, ecco.
1: Sì.
0: Oggi a tutti i sport, che diciamo questa è forse la nostra guilty pleasure, santo, un giorno faremo un programma di approfondimento calcistico. Ma in realtà no, perché comunque la musica ci dà emozioni più totali, più universali, ecco. Però in quanto amanti dello sport più seguito, più bello del mondo, che dà più emozioni, e della Coppa che ci fa tornare bambini, diciamo l'Argentina, nel bene o nel male, come stavi suggerendo te, non ha torto, ha diciamo rubato la scena in questo mese. È sicuramente stata la squadra più parlata, nel bene e nel male. Il suo capitano Messi, il giocatore sicuramente più discusso, più idolatrato o anche criticato. Quindi diciamo l'Argentina si è presa la scena, no? Un po' sgomitando e un po' facendo in modo un po' caffone, ecco. Uno, se dovessi ridurre, diciamo, a due frasi, direi questa: un po' una caffonata,
1: questa.
0: Ma bella, perché le emozioni sono altissime, e è bello che il calcio ci faccia andare così in alto, e faccia andare un popolo così in alto. Un po' meno quando appunto diventa sempre una roba un po', esatto,
1: sì, ma sono argentini, tra l'altro, sono la nostra, gli italiani nel Sud America, quindi un mix, secondo me, potenzialmente terribile. Infatti sono odiati da tutti i vari tutti i compagni latini, diciamo, del Sud America. C'è questa rivalità.
0: È proprio vero.
1: Ma perché se siamo noi un po' all'ennesima potenza, con quell'arroganza, un po', capito, la supponenza di sentirsi sto cazzo.
0: L'Italia lasciata andare, cioè, capito, senza avere il freno degli altri paesi intorno, come nell'Italia, quella uno, quella è proprio quella della qui ora ci allarghiamo, ora non ci dice più a nessuno.
1: Comunque.

E adesso ci andiamo a sentire, poi la commentiamo, degli amici argentini sono già passati da Tutti Frutti, che sono Catri e Paco Amoroso, piena Gen Z anche loro come età, e il pezzo si chiama Hasta Jesus tuvo un mal día, cioè vuol dire persino Gesù ha avuto una pessima giornata. Ce l'andiamo a sentire, e poi me la commenti.

0: E allora siamo tornati mentre andiamo un attimo a verificare se tutto va bene.
1: Eh sì, nuovo qua, stiamo passando dall'Argentina, dall'estremo sud delle Americhe, l'estremo sud del mondo e l'estrema passione appunto di questo popolo intenso che, come hai detto bene te, santo, è un popolo nostro cugino, nostro fratello, anche se questa cosa viene sempre in qualche modo non è mai stata, diciamo, romanzata, comunque non se ne parla mai come dovrebbe essere. Io, guarda, nel mio piccolo ci tenevo a raccontare questo aneddoto caraibico, come mi piace sempre fare con tutti i frutti,
0: Vai, vai, racconta i tuoi
1: che
0: aneddoti
1: poi,
0: incredibili.
1: se è il caso, nell'isola di Bonaire, dei Caraibi olandesi dove mi trovo, non è che ci sia tutta questa visita da parte degli argentini. In quest'ultima settimana mi è capitato di avere tre gruppi di argentini, ecco, dici, proprio i 3 giorni precedenti alla finale, e mi ha fatto ridere perché in tutte e tre queste tre famiglie con cui ho avuto a che fare, diciamo, i teenager, i ragazzini, no, ma il babbo,
0: Sì.
1: ecco, il padre, quindi qualcuno, diciamo, di una mezza, uomini di mezza età, cinquantenni, tutti quanti, appena, ovviamente, appena io gli ho detto che ero italiano, mi hanno iniziato a parlare italiano.
0: Ah.
1: Non italiano madrelingua, cioè si sente come uno spagnolo che ha imparato in maniera un po' sgrammaticata l'italiano. E questa cosa a me mi ha fatto emozionare tantissimo. Cioè, il nostro paese, no, l'Italia, a differenza di altri paesi in Europa, non siamo di quelli che viaggiano nel mondo e danno per scontato che ci siano altri posti in cui le persone parlano la nostra lingua. No? Non siamo francesi, inglesi o spagnoli, o anche
0: Certo.
1: olandesi che viaggiano e trovano posti in cui la loro lingua è quella ufficiale e per loro è una cosa scontata. A me il fatto che c'è gente dall'altra parte del mondo, che appunto dove noi potremmo andare domani e saremmo in grado di interagire parlando italiano mentre siamo in Sud America, a me questa cosa mi emoziona, cioè dobbiamo celebrarla di più, ecco,
0: Ma
1: tutti i nostri
0: guarda,
1: amici, tutti i migliorantoni.
0: Eh sì, beh, sai, comunque a me è successo con qualche cliente lavorando come guida anche dagli Stati Uniti, qualcuno che ci ha provato, no? Qualcuno nipote di americani, scusa, di italiani. E beh, ci è successo in Albania dove parlano italiano pur non
1: È vero,
0: essendo mai stati in
1: hai
0: Italia.
1: citato il paese giusto, sì.
0: Mi è successo anche in Marocco, con gente che non è mai stata effettivamente in Italia, ma sai, loro lo fanno anche per una questione in realtà più commerciale, turistica, sai, diciamo, giustamente sai che se sai l'italiano magari è più facile lavorare con gli italiani. Però sappi che queste da statistiche ufficiali, anche se non ricordo la fonte, l'italiano è una delle lingue, se non la lingua più studiata nel mondo. Cioè, comunque viene molto studiata. Poi magari uno studia un anno, impara 3 parole, però è apprezzata sempre questa cosa. Noi che viviamo in giro lo sappiamo, no? Ci viene sempre detto che quanto è bello sentire parlare in italiano. Noi ringraziamo, È un bonus che ci
1: Esatto.
0: viene dato dalla nascita senza avere.
1: Proviamo a quel punto, che di solito la frase lì è un
0: Cioè,
1: indizio di bella. In
0: ma
1: realtà, sappiatelo, diciamo per esperienza, non è necessariamente così, ecco, però insomma può essere un ottimo punto di partenza.
0: comunque ti volevo dire che è un piccolo dettaglio sul pezzo che abbiamo appena sentito, che c'era anche Sting nel mezzo.
1: Hai capito?
0: No, loro, questa cosa è bellissima, la devo dire, loro hanno avuto questo successo strepitoso, iniziato con il Tiny Desk Concert, poi sono andati anche al Tonight Show di Jimmy Fallon, hanno avuto un successo clamoroso in tutto il mondo. E a quel punto hanno avuto una specie di burnout, cioè hanno realizzato dei video, altre canzoni incredibili. Dovevano fare
1: Diciamo
0: un.
1: che erano sulla cresta dell'onda, poi.
0: Hanno fatto una specie di. Cioè, hanno annunciato un tour e un album. E sai cosa hanno fatto? Sono andati. Hanno detto: no, bah, niente tour, non ci dobbiamo un attimo ripigliarci. E sono andati nella clinica di Sting. Ci sono veramente andati nella clinica di Sting. Infatti, il video, ci sono loro tre fermi, in posizione, sai, tipo con le gambe incrociate, tipo yoga. Fermi, loro che così, con loro tre in bianco, con uno sfondo bianco. No, questa cosa mi fa troppo ridere, perché all'inizio non capivo se fosse una gag, perché sono questi pazzi totali e non capisci dove finisce lo scherzo, dove inizia la serietà. Ma proprio questo essere completamente alle volte quasi inintellegibili, no? E questo avere questo approccio totalmente anche pieno di input, pieno di cose, di colori, è proprio tipico della Gen Z, che noi turco ovviamente non ne siamo neanche minimamente parte, però ho capito che è ecco, per fare un esempio che quei nostri amici potrebbero capire, è Popix, uno dei nostri idoli. Lui è molto un Gen Z ante litteram, che ha questa roba che non si capisce, cioè è serio, se non è serio, questa musica che è un delirio. Ecco, questo è un po' Gen Z, e loro sono appunto sono dei simboli, andrò a vederli tra l'altro a settembre qui a Lisbona in concerto.
1: Attenzione, bene, un po' di promozione dal vivo, dal vivo devono essere, sarò curioso di sentire, ecco, diciamo, la tua recensione poi di questa band, appunto, perché questo... Sì, tra il serio e il faceto, ecco, avrebbe detto nostra nonna, ecco.
0: Sì,
1: in realtà,
0: sì,
1: appunto, diciamo, è proprio questa via di mezzo, questo stare sul bordo, tipico, appunto.
0: Sì.
1: Sì, questa storia della clinica distingue anche quella, mi sembra di capire, che non si capisce se è una cosa vera, una cosa seria, una cosa non vera. Buon vecchio Sting, che noi invece millennials, cioè della relazione prima, lo ricorderemo per sempre solo per le sessioni millantate di ore e ore di sesso tantrico.
0: Ah, sì.
1: Questo... Millennial li ha conquistati con quello, ora, esatto, c'è il centro, il rehab.
0: Sì. E quindi ha partecipato anche lui alla canzone, vabbè, ma Sting per me, a parte per i Police, ma proprio in generale come personaggio, alla mia stima totale infinita per sempre. Mi ricordo anche partecipato a Zoolander 2, che mi lasciava da una parte troppo stupido.
1: E pensa che lui era anche in Dune, nel primo, in quello originale.
0: Ah, quello di Lynch.
1: Bravissimo, faceva il cattivo in Dune di Lynch, quindi pensa, un uomo veramente dalle mille vite. Qualche scelta discutibile, possiamo dirlo, cioè, ma è chiaro che di fronte a un estro creativo su tutte le direzioni non può essere tutto come appunto messo al cineballo dei Police, ci deve essere anche qualcosa,
0: guarda,
1: in cui il livello si abbassa. Non è questo uno degli esempi, questo è chiaramente
0: Una
1: delle mille vite che
0: esatto funziona. Ma dobbiamo smettere, Turco, di cercare dei modelli in giro per il mondo, cercare
1: sono finiti i mondiali, noi erano già diventati i nostri modelli di vita, esatto. I centravanti delle varie nazionali,
0: esatto,
1: ora non sappiamo più chi ci dirà cosa fare adesso, cosa
0: io guarda, per me basta che Haaland non mi deluda, perché gli voglio troppo bene, lui secondo me è l'essere umano perfetto, è il prossimo, la prossima evoluzione, capito? È l'X-Men.
1: Sono d'accordo.
0: Andiamo in Inghilterra, poi commentiamo l'Inghilterra.
1: Ha giocato contro l'Inghilterra.
0: Esatto, perché Everybody's Changing cantano i Keane, ma gli inglesi no, alla fine perdono sempre.
1: Che non è Harry Keane.
0: Esatto.
1: Guarda, no, quando ho visto la scaletta della giornata, perdonatemi, però...
0: Sono i Keane, quello è Kane, andiamoci a sentire.
1: Uno è Kane e l'altro è Keane.

0: Emozioni, Turco, everybody's changing, and I don't feel
1: Santo ci hai
0: the
1: fatto
0: same.
1: scendere un po', ci hai fatto un po' scendere la rinuncia a tutti ed è stata quella forse la più geniale di questa scaletta dedicata alle squadre, diciamo ai paesi che hanno partecipato al mondiale, questa canzone struggentissima di Kane, insomma di entrambi. Ci stanno bene perché tutti cambiano, anche la squadra inglese cambia da quando eravamo giovani, no? Però il risultato non cambia,
0: È
1: sempre
0: sempre lo
1: tante tante
0: stesso.
1: frustrazioni per i
0: Madonna.
1: sudditi di sua testa.
0: Sì. Mi è proprio venuto in mente pensando all'Inghilterra, perché ho detto cazzo, ma loro poverini non cambiano mai e si cacano addosso. Mentre invece la canzone, appunto, in realtà la canzone è abbastanza triste, però ti fa riflettere, appunto, dicendo: io mi ricordo, l'ascoltavo una quindicina d'anni fa, probabilmente per la prima volta. In questi periodi, no? In cui ti lasci con le fidanzate, le cose. E allora mi ricordo questa roba, everybody's changing, and I don't feel the same. Mi ha fatto
1: Sì.
0: realizzare, capito? Ho detto, cazzo, ma è vero, ragazzi, si cambia, si continua ad andare avanti. Io non mi sento lo stesso, bene o male, è così, capito? Bisogna accettare, non lo so, tu che dici, sei d'accordo? Dimmi la tua.
1: Sì. È proprio tutto vero, è tutto vero, guarda, qui gli anni passano, diventiamo più grandicelli e mi dai l'aggancio per ricordare che siamo diventati coetanei da ieri, guarda, ti faccio
0: Esatto.
1: tantissimi auguri, tantissimo buonissimo compleanno con un giorno di ritardo e possiamo finalmente condividere il fatto di essere nell'anno dei 39, quindi l'ultimo anno in cui possiamo negare ancora l'evidenza e dire che siamo ancora giovanotti, scalmanati, dei mascalzoni, capito? I bighellonatori prima che poi diventare degli uomini a tutti gli effetti, con tutta la gravitas che la parola uomo porta a noi, che non siamo solamente in grado di gestire. Tranquillizziamo tutti, rimarremo gli stessi cazzoni che erano quando abbiamo fatto la prima puntata di Tutti i Frutti, ma everybody's changing, ragazzi. E la verità è come dicono i Keane o i Kane, io ormai invece me ne andato in loop e non so proprio, forse domani riesco a ricordare quale dei due si pronuncia come, però la verità è che cambiamo tutti, esatto, ma una cosa è certa, tutti i frutti resta fedele a se stesso e l'Inghilterra non vince un cazzo,
0: L'Inghilterra
1: ecco,
0: non
1: queste sono
0: vincerà
1: le mie.
0: neanche a sto giro, nonostante abbiano fatto dunque due semifinali, no, hanno fatto due finali consecutive di europei e la semifinale dei mondiali, ma poi, appunto, io avessi dovuto scommettere 2 lire, l'avrei scommesso che avrebbero vinto contro l'Argentina, invece è mancato poco, ma appunto, come tu mi dicevi in un nostro scambio di audio, come sempre, fanno gol e questa è la loro condanna, perché si caccano
1: Purtroppo
0: addosso.
1: sì, una nazione che invece rappresenta, forse c'è, cioè, una delle nazioni più audaci nella storia, cioè hanno fatto cose incredibili. Ora, guarda, vogliamogli bene per un momento, facciamo questo gioco. L'Inghilterra, cioè, a parte che, per dire una banalità totale, l'ha inventato il gioco.
0: Eh sì.
1: Ma in realtà non è abbastanza, perché la verità è che l'Inghilterra ha inventato praticamente qualsiasi gioco di competitivo a livello professionale e non professionale a cui giochiamo noi, cioè sono veramente più le eccezioni quelli non stati creati dagli inglesi. Quindi diciamo che gli inglesi sono stati obiettivamente un passo avanti su tanto. Tornando sul tema di casa nostro, quello di tutti i frutti, quale paese, cioè volendo fare un rapporto pro capita, esatto,
0: Sì.
1: quindi per abitante, qual è il paese che pro capita ha contribuito di più alla musica contemporanea? Non c'è dubbio che sono
0: Ah
1: gli
0: beh.
1: inglesi in testa, i campioni con la coppa in
0: Sì,
1: mano.
0: sì, sì, sì, sì.
1: Quindi per forza
0: No.
1: non gli puoi non voler bene.
0: No, no,
1: Nonostante
0: infatti.
1: questo, diciamo, le soddisfazioni le prenderanno in tante cose, ma non nello sport più
0: No, no,
1: amato.
0: no, no, non ancora. Io a questo punto, guarda, veramente ci spero perché se lo meritano, poracci. Però, capito, il calcio, come a differenza di tanti altri sport, forse di quasi tutti, il calcio non è uno sport giusto. Non è uno sport, non c'è verità, non c'è giustizia nel calcio. Il calcio è bello anche perché è sporco per sua definizione, perché può succedere qualsiasi cosa e quindi. hasta la prossima, see you next time.
1: Diciamo che il calcio, guarda, ti chiudo su questo argomento, che oggi ci stiamo postando sui commenti calcistici, quindi vogliamo sì, esagerare. È forse quello uno dei segreti del calcio, del successo, del perché è lo sport più popolare, perché è appunto è metafora di vita, come direbbero a Controcampo, la domenica sportiva, e molti ex calciatori, lo dico anch'io qui a tutti i frutti. Metafora di vita in che senso? Nel senso che la vita è, se c'è una cosa che non è giusta, è la vita.
0: Sì, sì.
1: E quindi nella vita può succedere che te ci provi, fai tutto, poi all'ultimo secondo arriva quello e si becca lui la gloria e te soltanto gli insulti e il rammarico, i rimpianti e i rimorsi. E diciamo...
0: Beh, allora se siamo
1: questa metafora qui ce la dà così
0: se
1: bene.
0: Se siamo a parlare di metafore, allora perdonami Turco, ma allora il poeta da Pavia Max diceva la dura legge del gol, no? Però alla fine chi se ne importa, perché lo spettacolo siamo noi, perché noi nella vita puntiamo al bel gioco, i risultati più o meno arriveranno e se ne arrivano un po' meno, sti cazzi, noi puntiamo a fare bene, no? O sbaglio?
1: Sono d'accordissimo, no, Max Pezzali 883, la dura legge del gol, l'ha detto in maniera chiarissima e bellissima, e noi da allora, da quando l'abbiamo ascoltata la prima volta a 11 anni, siamo con Max, ecco. A tutti i frutti, secondo me, guarda, nasce anche proprio da questo concetto, diciamo che se il calcio come metafora di vita lo mettiamo da parte e mettiamo un qualcosa in cui siamo molto più ferrati, ovvero la festa come metafora di una vita, no? L'arco di una serata, dall'inizio alla fine, è un po' una vita intera, è la parabola di una vita intera. Noi siamo sempre stati per il gioco più che per la realizzazione. E cosa intendiamo? Non necessariamente nel rapporto romantico, sentimentale, sessuale, anche se poi chiaramente si parla anche di quello, ma in generale l'approccio nostro alla festa è sempre stato quello di voler stare bene, voler che tutti stiano bene, quindi voler dare il nostro contributo con il bel gioco, appunto, creando un ambiente in cui tutti poi si possano sentire a proprio agio ed essere felici ed essere tutti un po' pazzarelli. Poi se alla fine segno io, segna quell'altro, se gliela passo all'altro, noi siamo contenti lo stesso, l'importante è abbracciarci tutti insieme.
0: Esatto. Assolutamente, assolutamente. Guarda, no, non aggiungo niente, aggiungo che adesso andiamo in Brasile, altra grande delusa del mondiale, che però appunto anche
1: forse
0: lì...
1: Forse sì. La più tragica, perché poi il Brasile lo sappiamo, se c'è un paese che vince la gara dei posti più emotivi
0: sul
1: calcio in particolare, è senza dubbio il Brasile.
0: E andiamoci a sentire ormai un classico, che è tornato in voga anche grazie ai vari reel di Instagram e TikTok, poi lo commentiamo. Baiana, Barbatuques.

0: E allora l'abbiamo sentita tutta questa, caro Turco.
1: Questa va sentita tutta almeno. Poi guarda, cercheremo sull'internet, come dicono i giovani,

0: E allora, eccoci.
1: È tornato, siamo di nuovo qua in questo luglio caldissimo, caliente, anzi diciamo ora perché ormai si parla solo spagnolo.
0: Only Spanish.
1: Poi per i prossimi 4 anni. E noi siamo molto contenti perché a noi ci gusta molto hablar. Santo, io lo so che anche te, appunto, te ormai sei diventato un madrelingua, appunto, proprio letteralmente, utilizzando la tua lingua in modo fisico, no?
0: Sì, assolutamente. Infatti sono felice y celebré mucho con los amigos españoles que saludamos desde Portugal. Forza Spagna.
1: Viva Spagna. Esatto. Siamo felicissimi. Siamo veramente euforici, anche se un po' depressi perché appunto non c'era il nostro gran bel paese, però diciamo abbiamo già dimenticato, ora siamo già pronti a ripiangere.

0: Margarita.
1: No, è un caffettino perché stamattina sono un gran figo qui da Bonaire, dall'isola dei Caraibi, dove io vi parlo ogni mercoledì, e sono andato a fare due immersioni, quindi diciamo che avevo bisogno di un risveglino per evitare l'abbiocco pomeridiano, visto che poi tornerò in acqua anche appena finiamo la trasmissione, quindi una giornata intensissima, carichissima, poi penso che sverrò in un angolo tipo alle 8 di sera, però fino allora qua live su Tutti Frutti andiamo carichissimi. Quello che ti volevo dire al nostro pubblico amatissimo, era appunto, stiamo per iniziare appunto con una puntata in cui ci sarà un po' questo tema mondiali, mondo, i paesi, ci piace noi rappresentare, diciamo vedere tutto con la lente della festa, della musica, però ti chiedo di concedermi un inizio diverso appunto della puntata, mettendo un pezzo invece italianissimo, perché è stato, volevo proprio descrivere il momento in cui sono... Quando sono finito di fare queste immersioni sono andato a riportare le bombole in uno dei negozi in cui lavoro io. Io sono arrivato là, descrivendovi la scena, appunto questo mare turchese, questo clima rilassato, il sole, i miei colleghi al lavoro, uno che se ne stava sulla maca, l'altro che fumava, con del reggae di sottofondo, e poi ho pensato, ma che bello, ma io sono proprio felice di lavorare qua. E tutto questo è stato accompagnato.
0: Voglio capire bella, diciamo. Com'è che arrivi al pezzo e al titolo di questo pezzo, che è bellissimo. Voglio capire come arrivi da questa atmosfera al pezzo.
1: Perché appunto è arrivato lì, come stavo dicendo, c'era questa musica reggae di sottofondo e ho detto, ma cos'è questa roba bellissima con cui iniziamo la puntata oggi senza dubbio. E il mio collega Marco, che nonostante il nome è in realtà olandesissimo, un olandese che però è cresciuto qua a Bonaire, quindi un olandese dei Caraibi, un'etnia veramente tutta loro,
0: un creolo voglio... particolare, sì
1: esatto, cui voglio un sacco bene, e che mi ha fatto, ma guarda che loro sono italiani, questo è un gruppo reggae italiano, e io ho dovuto, mi ha fatto, indovina quali sono, io lì ho sparato tutti i nomi appunto, dai Sound System, i Mellow Mood, i Sangue Misto, Alborosi, Brusco, capito, dicendo, cioè non posso, mi sembrava una questione di orgoglio nazionale,
0: attenzione.
1: E purtroppo questi qua mi sono persi, e quindi non potevo che recuperare questa cosa, chiedendo venia a tutto il nostro pubblico appunto, e sperando però in realtà che ci siano altri come me che scopriranno un pezzo nuovo del reggae nuovo dal nostro paese. Stiamo parlando dei Messis Mobile e la canzone che dicevi è Glory Hole.
0: La canzone si chiama Glory Hole, e che per...
1: Cosa vorrà dire? Insomma, noi non sappiamo bene.
0: Ma noi sappiamo, evidentemente è un buco con della gloria, cioè forse è dove uno ci mette la testa, ecco, per celebrare.
1: Esatto, magari è la testa, insomma, la cosa che ci siamo persi.
0: Va bene.
1: Ce lo chiederemo, vedremo se ce lo spiegheranno i nostri... nuovi amicissimi che sono i Messis Mobile qui a Tutti Frutti con Glory Hole.

0: E allora, eccoci qua, siamo tornati con, dopo aver sentito i mitici Macy's Mobile, che quindi è tipo la macchina di Macy's.
1: Certo, esatto, il nostro livello da terza liceo con debito di inglese ci porta a credere che sia così, no?
0: Eh sì, la macchina di Macy's. Questa è una bella sorpresa, Turco. Quindi
1: È vero, no? A me
0: questi
1: mi
0: è.
1: ha emozionato. Ma io quando sento appunto, diciamo, il reggae associato alla musica, al cantato italiano, in realtà secondo me ci sta bene, cioè suona proprio bene.
0: Dici proprio
1: Tra l'altro fammi
0: l'italiano, eh?
1: dire, dirò di più, secondo me, per esempio, una lingua che avrebbe tutte sulla carta sembrerebbe perfetta come lo spagnolo, invece secondo me non funziona granché bene col reggae. Il reggae non ha bisogno di un suono diverso. Diciamo che secondo me l'italiano riesce appunto un po' nel mezzo a tagliarsi dello spazio e sicuramente al senso di esistere, ecco, diciamo.
0: Allora, guarda, è un bel tema, non mi ci ero mai soffermato sullo spagnolo e il reggae. Ora, effettivamente non mi viene in mente,
1: È vero, pensa un po',
0: non mi viene in mente niente, no, stavo pensando perché effettivamente delle lingue, diciamo, più o meno che conosciamo, abbiamo il francese, vabbè, no, scusa, partiamo da l'inglese, effettivamente. Specialmente quello, diciamo, quella
1: quello
0: lingua
1: che è giamaicano, che non è neanche
0: esatto.
1: più inglese,
0: Che non, to no,
1: esatto.
0: non vorrei dire una stupidaggine, se anche quella si chiama lingua creola, diciamo, queste lingue miste, tu che sei più esperto. È corretto dire lingua creola?
1: Diciamo, creolo sì, è tutto quello che si ricrea da una base coloniale europea e che poi crea una sua identità, diciamo,
0: Sì.
1: negli altri paesi tendenzialmente più nelle Americhe. Quindi sì, diciamo che in
0: Ah, ah, ah, ah.
1: punta di diritto santo sei un giudice, ti darebbe
0: Ma
1: ragione, Alessia.
0: e invece tu che sei un esperto, io secondo il francese invece.
1: Sudando freddo, grazie.
0: Sul francese che mi dici? Sul francese reggae? Secondo me.
1: Francese reggae, secondo me, allora, sul francese reggae ti direi che ci sono delle potenzialità, anche se comunque è un qualcosa sicuramente meno esplorato. Ecco,
0: No, no, no,
1: diciamo.
0: ci sono, è più che altro viene fatto dai senegalesi, dai gruppi, capisci? Cioè, magari non francesi, diciamo, di
1: Sì,
0: Francia, ma
1: no.
0: magari esatto, perché
1: Che
0: effettivamente ci
1: comunque
0: sono, sì.
1: richiede comunque un clima tropicale il reggae, c'è poco da fare.
0: Esatto, salutiamo i
1: Diciamo che
0: nostri fan.
1: l'Italia, salutiamo tutti, un
0: Sì.
1: bacione, un limone a tutte e a tutti anche, ormai non si guarda più in faccia a
0: No,
1: nessuno.
0: ci mancherebbe.
1: La cosa con cui poi che diciamo che può fare un po' sorridere è che oggi sia appunto l'italiano, ma anche noi abbiamo le nostre isole, il nostro sole, il mare, no?
0: Beh,
1: Siamo
0: sì,
1: un po'. È divertente sapere che comunque i Macy's Mobile arrivano da Belluno, in realtà, quindi
0: Ah, a Belluno?
1: non esattamente, dai. Quindi il reggae veneto, che tu sai che io, avendo dei trascorsi in Veneto, comunque c'ho un pezzo di cuore a me tutto quello che è veneto, ma alla rovescia di tutto quello che dovrebbe esserlo,
0: Sì.
1: mi fa stare.
0: No, no, però si usa, suona bene il francese nel reggae anche perché essendo una lingua molto con dei suoni appunto molto tagliati e dolci, effettivamente da questo punto di vista un po' come l'inglese si presta. Sul portoghese, che invece mi piace di ricordare sempre che è una gran lingua per l'hip hop, secondo me anche
1: Sì,
0: sul
1: lingua
0: reggae.
1: musicale in generale, perché ha dei suoni meravigliosi,
0: Sì.
1: profondi, bassi, cioè è un concerto.
0: Sì. Quindi portoghese hip hop, portoghese reggae mi manca anche lì. Non so se ci sono artisti di alto calibro che fanno reggae qui in Portogallo. Ci dovremmo informare. Non lo so. Tu.
1: Scopriamo se sono lì o se sono verso il Brasile, dove appunto sicuramente sulla musica non ci devono insegnare niente.
0: No,
1: Quindi
0: no.
1: lo mettiamo come fioretto, esatto, la prossima tutti i frutti, direi che visto che quest'estate fa sempre più caldo e che siamo qui per combattere
0: Eh sì,
1: appunto
0: eh sì, eh
1: questo
0: sì.
1: caldo, per abbracciarlo in realtà, cioè per arrenderci adesso, spogliarci nudi.
0: Guarda,
1: ci piace fare.
0: Chi invece, appunto, tornando, andiamo un po' al tema un po' di oggi dei mondiali, invece una nazione che
1: del mondo
0: che ci ha sorpreso è stata proprio la cara Norvegia del buon Haaland,
1: parlando, esatto, dello scappare dal caldo, esatto.
0: Sì. Anche se anche lì pare ci siano stati dei momenti di temperature che si sono spogliati persino loro in Norvegia. Ho saputo di gente in pantaloncini, senza maglietta, insomma, a prendere il sole in costume anche in Norvegia.
1: Beh, noi sappiamo, guarda, avevo delle memorie di scandinavi senza maglietta in momenti in cui noi avevamo il cappello e la sciarpa. Non è mai indicativo vedere degli scandinavi seminudi, può esserci tipo 12 gradi.
0: Esatto, però la Norvegia ci ha regalato musicalmente, insomma, esatto, un sacco di robe interessanti, oltre alla canzone dei tifosi inglesi per Haaland, che noi abbiamo sentito la volta scorsa, che era una che è sulla base di Disco Mosco, Disco di Mosca, che è uno di questi pezzi totalmente senza senso che facevano negli anni 70, in cui era una disco stile tipo musica russa, cioè una roba, vabbè, la disco c'è, cioè sempre una, cioè,
1: che bei momenti che era.
0: ma noi oggi adesso ci andiamo a sentire invece. L'ho scelto perché Erland Hoy, che è uno dei due componenti dei Kings of Convenience, che ha tanti vari progetti, ha fatto questo progetto molto carino, che come sonorità, insomma, siamo sempre da quelle parti lì, di Miss Red, Kings of Convenience, eccetera, ma si è scelto questo nome stupendo, molto autoironico, che è The Whitest Boy Alive, il ragazzo più bianco vivo. E ci andiamo.
1: Lo diciamo, però, che appunto è ironico e non è neonazista.
0: No, sì, è vero.
1: 2026 ci troviamo costretti a dover specificare.
0: Sì, esatto. Hai ragione. Beh, potrebbe sembrare una roba di supremazia bianca.
1: No, che bello, l'artista che finalmente volevo. Il coraggio di. No, non è questo il caso. Anzi, è proprio un simpatico, un buon tempone.
0: Sì. Che ha fatto questa canzone. Ci andiamo a sentire Burning e andiamo su atmosfere un pochino effettivamente più nordiche. Salutiamo il grande Haaland.

0: E allora, The Whitest Boy Alive con Burning. Ti è piaciuto, Turco?
1: Mi è piaciuta molto, molto. Direi che il suono è appunto quel rock indie, no? È quello di cui parliamo anche abbastanza spesso qui a Tutti Frutti, diciamo, con un po' di speranza in fondo che queste chitarre tornino sempre al centro della scena musicale e della festa. Diciamo che è una distorsione un po' giocherellona, ecco, mi verrebbe da dire, per descrivere il sound della band, che diciamo corrisponde infatti al nome, appunto, The Whitest Boy Alive, appunto, che è proprio il nome di tutta la band. È l'ennesimo caso, anche qui, di corsi e ricorsi a Tutti i Frutti di ma il gruppo è il nome del gruppo, il nome della band,
0: esatto.
1: La band che in realtà è il gruppo, poi il gruppo in realtà è la band.
0: Un po'. Però devo dire, è una di quelle, io, sonorità, diciamo, e anche a livello di gruppo, no? I Kings of Convenience, che comunque siamo lì più o meno, diciamo, come mood, sono di quei suoni indie, però è quell'indie, io lo definirei un po'... Che così guarda l'elettronica, nel senso che guarda questi suoni che sembrano un po' elettronici, in una maniera però un po' sofisticata, e comunque rimane legato agli strumenti, però mi piace perché appunto è quasi come se usasse le chitarre, i bassi, quasi come degli strumenti invece, quasi come se fossero dei synth, no? È dolce, ecco, è un indie dolce che mi piace molto il suo stile, devo confessare, una delle mie non guilty pleasures, ma una delle soft pleasures, ecco. So perché ho inventato ora questa soft pleasures.
1: Esatto, sì, un nuovo diciamo che tutto quello ha a che fare col tuo pleasure, siamo qui, ci teniamo, anzi in modo particolare alla pleasure tua, in realtà è la pleasure di tutti quelli che ci ascoltano, perché la musica è sicuramente una fonte di pleasure, di piacere e di godimento.
0: Sì.
1: Mi è piaciuta la tua analisi tecnico-tattica della band, perché lo possiamo dire, insomma, abbiamo visto con l'esplosione, no, dell'elettronica come unica via e il futuro della musica. L'abbiamo visto i tanti tentativi di band con chitarre, basso e batteria che tentavano, no, di modernizzarsi, e appunto mi è piaciuto proprio il fatto che tu hai detto te, ma in maniera farlo in maniera elegante, che abbia senso, è bello. Se poi devi solo mettere un tunes di base, perché appunto è l'elettronica, ora fa figo, allora lì è una sensazione di rincorsa. Ecco, The Whitest Boy Alive non danno minimamente questa impressione. Nel mondo della musica, che non dico che è saturo, ma è un mondo in cui oggi come mai nella storia c'è un quantitativo di creazione di nuovi brani, di nuove tracce, e riuscire a fare una cosa che non sembri un rincorrere qualcos'altro è già un gran merito. Se poi ci dà pleasure è ancora più bello.
0: No, ma guarda, gli voglio veramente bene, ed è appunto una di quelle forme di indie che mi rimangono simpatiche, che secondo me, magari a differenza forse di altri gruppi un po' più classici, di Strokes, Franz Ferdinand, nonostante i pezzoni, ecco, si sentono che, a parere mio, cioè è passato quel tempo. Viceversa, certo. Capito? Quando invece qualcosa è fatto bene, esce un po' dal tempo, no? Non so se sei d'accordo.
1: Sì, no, è proprio vero, sì, si sente proprio che, se potrebbe esserci sicuramente a livello di ispirazione, The Whitest Boy Alive, sicuramente i gruppi che hai citato degli anni 2000 dell'indie rock sono sicuramente fra i loro favoriti, ecco, diciamo, sì, li hanno cresciuti, sì. Però qui si sente proprio un passaggio nel futuro.
0: Sì.
1: Quindi siamo veramente felici di poterlo dire, che nel futuro le chitarre, basso e batterie ce la stanno ancora facendo, appunto, resistiamo.
0: Ma dovranno semplicemente che assumeranno, secondo me, un ruolo un po' differente. Se prima erano tutto, adesso saranno una parte. Magari si suoneranno in maniera un po' diversa, oppure verranno suonati insieme a altri strumenti o con altri effetti. Staremo a vedere. Andiamo avanti.
1: Noi saremo
0: qua, e siamo ancora qua. Qua siamo invece su un duo della Gen Z, pura Gen Z, Perché, caro Turco, che succede? Andiamo.
1: Aspetta, però guarda qui, allora ti faccio subito la domanda a trabocchetto. Ricordiamo, la generazione Z rientra tra l'anno.
0: Allora, la Gen Z, sì, di solito è quelli che sono, diciamo, quelli che ancora devono fare 30 anni, va bene, per intendersi, ancora non hanno
1: 30. Questo in realtà è un modo proprio bello di dirlo, perché uno se lo direbbe dall'anno all'anno.
0: Sì, sì, no, vabbè.
1: In realtà, cioè, è più bello dire l'età di adesso, piuttosto
0: sì,
1: che
0: sì,
1: l'anno
0: sì,
1: di nascita,
0: sì, sì, esatto. Non può dire nulla. Diciamo, i non ancora trentenni, fino a più o meno, come sempre, diciamo, i quindicenni, ventenni, ecco, una cosa di questo tipo. E che siamo appunto con... qui andiamo adesso in Argentina, Argentina che invece un po' con il godere di tutti, invece ha perso la finale, possiamo dire. Io
1: diciamo, guarda, aprendo appunto la nostra rubrica sport, che voi avete capito sarà più ampia del solito, ecco.
0: Sì.
1: Oggi a tutti i sport, che diciamo, questa è forse la nostra guilty pleasure, santo, un giorno faremo un programma di approfondimento calcistico. Ma in realtà no, perché comunque la musica ci dà emozioni più totali, più universali, ecco. Però in quanto amanti dello sport più seguito, più bello del mondo, che dà più emozioni, e della coppa che ci fa tornare bambini, diciamo, l'Argentina, nel bene o nel male, come stavi suggerendo te, non ha torto, ha, diciamo, rubato la scena in questo mese. È sicuramente stata la squadra più parlata, nel bene e nel male. Il suo capitano Messi, il giocatore sicuramente più discusso, più idolatrato o anche criticato. Quindi diciamo l'Argentina si è presa la scena, no? Un po' sgomitando e un po' facendo in modo un po' caffone, ecco. Uno, se dovessi ridurre, diciamo, a due frasi, direi questa: un po' una caffonata, questa pesata.
0: Sì, sì,
1: sì. Bella, perché le emozioni sono altissime, e è bello che il calcio ci faccia andare così in alto, faccia andare un popolo così in alto. Un po' meno quando appunto diventa sempre una roba un po', esatto,
0: sì sì sì, ma sono argentini, tra l'altro, che, cioè, sono la nostra, gli italiani nel Sud America, quindi un mix secondo me potenzialmente terribile. Infatti sono odiati da tutti i vari tutti i compagni latini, diciamo, del Sud America. C'è, cioè, questa rivalità.
1: È proprio vero.
0: Sì, ma perché se siamo noi un po' all'ennesima potenza, con quell'arroganza un po', capito, la supponenza di sentirsi sto cazzo.
1: L'Italia lasciata andare, cioè, capito, senza avere il freno degli altri paesi intorno, come nell'Italia, quella uno, quella è proprio quella della qui ora ci allarghiamo, ora non ci dice più a nessuno.
0: Comunque adesso ci andiamo a sentire, poi la commentiamo, degli amici argentini, sono già passati da tutti i frutti, che sono Catri e Paco Amoroso, piena Gen Z anche loro come età, e il pezzo si chiama Hasta Jesus tuvo un mal día, cioè vuol dire persino Gesù ha avuto una pessima giornata. Ce l'andiamo a sentire e poi me la commenti.

0: E allora siamo tornati mentre andiamo un attimo a verificare se tutto va bene.
1: Sì. Dopo qua stiamo passando dall'Argentina, dall'estremo sud delle Americhe, l'estremo sud del mondo e l'estrema passione appunto di questo popolo intenso che, come hai detto bene te, santo, è un popolo nostro cugino, nostro fratello, anche se questa cosa viene sempre in qualche modo non è mai stata, diciamo, romanzata, comunque non se ne parla mai come dovrebbe essere. Io, guarda, nel mio piccolo ci tenevo a raccontare questo aneddoto caraibico, come mi piace sempre fare quando ti frutti,
0: Vai, vai, racconta i tuoi
1: che
0: aneddoti
1: poi
0: incredibili.
1: è il caso, nell'isola di Bonaire, dei Caraibi olandesi dove mi trovo, non è che ci sia tutta questa visita da parte degli argentini. In quest'ultima settimana mi è capitato di avere tre gruppi di argentini, ecco, dici proprio i 3 giorni precedenti alla finale, mi ha fatto ridere perché in tutte e tre queste tre famiglie con cui ho avuto a che fare, diciamo, i teenager, i ragazzini, no. Ma il babbo,
0: Sì.
1: ecco, il padre, quindi qualcuno, diciamo, di una mezza uomini di mezza età, cinquantenni, tutti quanti, appena io gli ho detto che ero italiano, mi hanno iniziato a parlare italiano. Non italiano madrelingua, cioè si sente come uno spagnolo che ha imparato in maniera un po' sgrammaticata l'italiano. E questa cosa a me mi ha fatto emozionare tantissimo. Cioè, noi il nostro paese, no, l'Italia, a differenza di altri paesi in Europa, non siamo di quelli che viaggiano nel mondo e danno per scontato che ci siano altri posti in cui le persone parlano la nostra lingua. No, non siamo francesi, inglesi o spagnoli o anche
0: Certo.
1: olandesi che viaggiano e trovano posti in cui la loro lingua è quella ufficiale e per loro è una cosa scontata. A me il fatto che ci sia gente dall'altra parte del mondo, che appunto dove noi potremmo andare domani e saremmo in grado di interagire parlando italiano mentre siamo in Sud America, beh, questa cosa mi emoziona, cioè dobbiamo celebrarla di più, ecco.
0: Ma
1: Tutti i nostri
0: guarda,
1: amici, tutti gli orantoni argentini.
0: Eh sì, beh, sai, comunque a me è successo con qualche cliente lavorando come guida anche dagli Stati Uniti, qualcuno che ci ha provato, no? Qualcuno nipote di americani, scusa, di italiani. E beh, ci è successo in Albania dove parlano italiano pur non essendo
1: Hai
0: mai stati in Italia.
1: citato il paese giusto, sì.
0: Mi è successo anche in Marocco, con gente che non è mai stata effettivamente in Italia, ma sai, loro lo fanno anche per una questione in realtà più commerciale, turistica, sai, diciamo, giustamente sai che se sei italiano magari è più facile lavorare con gli italiani. Però sappi che queste da statistiche ufficiali, anche se non ricordo la fonte, l'italiano è una delle lingue, se non la lingua più studiata nel mondo. Cioè, comunque viene molto studiata. Poi magari uno studia un anno, impara 3 parole, però è apprezzata sempre questa cosa. Noi che viviamo in giro lo sappiamo, no? Ci viene sempre detto che quanto è bello sentire parlare in italiano. Noi ringraziamo. È un bonus che ci
1: Esatto,
0: viene dato dalla nascita senza avere.
1: arriviamo a quel punto che di solito la frase lì è un indizio
0: Cioè,
1: bella. In realtà sappiatelo, diciamo per esperienza, non è necessariamente così, ecco, però sì, può essere un ottimo punto di partenza.
0: Comunque ti volevo dire che è un piccolo dettaglio sul pezzo che abbiamo appena sentito, che c'era anche Sting nel mezzo.
1: Hai capito?
0: No, loro questa cosa è bellissima, la devo dire, loro hanno avuto questo successo strepitoso, iniziato con il Tiny Desk Concert, poi sono andati anche al Tonight Show di Jimmy Fallon, hanno avuto un successo clamoroso in tutto il mondo. E a quel punto hanno avuto una specie di burnout, cioè hanno realizzato dei video, altre canzoni incredibili. Dovevano fare
1: Diciamo
0: un.
1: che erano sulla cresta dell'onda, poi.
0: Hanno fatto una specie di. Cioè, hanno annunciato un tour e un album. E sai cosa hanno fatto? Sono andati. Hanno detto: no, bah, niente tour ne ha, non ci dobbiamo un attimo ripigliarci. E sono andati nella clinica di Sting. Ci sono veramente andati nella clinica di Sting. Infatti, il video ci sono loro tre fermi. In posizione, sai, tipo con le gambe incrociate, tipo yoga, fermi loro che così, loro tre in bianco con uno sfondo bianco. No, questa cosa mi fa troppo ridere perché all'inizio non capivo se fosse una gag perché sono questi pazzi totali e non capisci dove finisce lo scherzo, dove inizia la serietà. Ma proprio questo essere completamente. alle volte quasi inintellegibili, no? E questo avere questo approccio totalmente anche pieno di input, pieno di cose, di colori, di... è proprio tipico della Gen Z, che noi turco ovviamente non ne siamo neanche minimamente parte, però ho capito che è ecco, per fare un esempio che i nostri amici potrebbero capire, è Popix, uno dei nostri idoli. Lui è molto un Gen Z ante litteram, che ha questa roba che non si capisce se è serio, se non serio, con questa musica che è un delirio. Ecco, questo è un po' Gen Z, e loro sono appunto sono dei simboli. Andrò a vederli tra l'altro a settembre qui a Lisbona in concerto.
1: Attenzione, oh, bene, un po' di promozione dal vivo. Sì, dal vivo devono essere. Sarò curioso di sentire, ecco, diciamo, la tua recensione poi di questa band, appunto, perché questo. Sì, tra il serio e il faceto, ecco, avrebbe detto nostra nonna, ecco.
0: Sì, in realtà.
1: Appunto, diciamo, è proprio questa via di mezzo, questo stare sul bordo, tipico, appunto.
0: Sì,
1: questa storia della clinica distingue anche quella, mi sembra di capire, che non si capisce se è una cosa vera, una cosa seria, una cosa non vera. Buon vecchio Sting, che noi invece millennials, cioè della relazione prima, lo ricorderemo per sempre solo per le sessioni millantate di ore e ore di sesso tantrico.
0: Sì.
1: Millennial li ha conquistati con quello, ora esatto. C'è il centro, il rehab invece.
0: Sì. E quindi ha partecipato anche lui alla canzone, vabbè, ma Sting per me, a parte per i Police, ma proprio in generale come personaggio, ha la mia stima totale infinita per sempre. Mi ricordo anche partecipato a Zoolander 2, che mi lasciava da parte troppo stupido.
1: E pensa che lui era anche in Dune, nel primo, in quello originale.
0: Quello di Lynch.
1: Bravissimo, faceva il cattivo in Dune di Lynch, quindi pensa di un uomo veramente dalle mille vite. Qualche scelta discutibile, possiamo dirlo, cioè, ma è chiaro che di fronte a un estro creativo su tutte le direzioni non può essere tutto come appunto messaggi ne ballo dei politici, ci deve essere anche qualcosa.
0: Guarda,
1: in cui il livello si abbassa, non è questo uno degli esempi, questo è chiaramente
0: una
1: delle mille vite che
0: esatto funziona. Ma dobbiamo smettere, Turco, di cercare dei modelli in giro per il mondo, cercare...
1: Dobbiamo... Sono finiti i mondiali, noi erano già diventati i nostri modelli di vita, i centravanti delle varie nazionali.
0: Esatto.
1: Ora non sappiamo più chi ci dirà cosa fare adesso.
0: Guarda, per me basta che Haaland non mi deluda, perché gli voglio troppo bene. Lui, secondo me, è l'essere umano perfetto, è il prossimo... La prossima evoluzione, capito? È l'X-Men. Andiamo in Inghilterra, poi commentiamo l'Inghilterra.
1: Ha giocato contro l'Inghilterra.
0: Esatto, perché Everybody's Changing, cantano i Keane, ma gli inglesi no, alla fine perdono sempre.
1: Che non è Harry Keane.
0: Esatto.
1: Guarda, quando ho visto la scaletta della giornata, perdonatemi, però...
0: Sono i Keane, quello è Kane, andiamoci a sentire.
1: Uno è Kane e l'altro è Keane.

0: emozioni, Turco. Everybody's changing. And I don't feel the
1: same. Fatto un po' scendere la rinuncia a tutti. Ed è stata quella, forse la più geniale di questa scaletta dedicata alle squadre, diciamo, ai paesi che hanno partecipato al mondiale. Questa canzone struggentissima di Kane, insomma, di entrambi. Ci stanno bene perché tutti cambiano, anche la squadra inglese cambia, da quando giù, però il risultato non cambia,
0: è sempre tante
1: frustrazioni per
0: Sì, no, mi è proprio venuto in mente pensando all'Inghilterra, perché ho detto, cazzo, ma loro poverini non cambiano mai e si cacano addosso. Mentre invece la canzone, appunto, no, in realtà la canzone è abbastanza triste, però ti fa riflettere, appunto, dicendo, io mi ricordo, l'ascoltavo una quindicina d'anni fa, probabilmente per la prima volta, in questi periodi, no, in cui ti lasci con le fidanzate, le cose, e allora mi ricordo questa roba, everybody's changing and I don't feel the same, mi ha fatto realizzare, capito, ho detto, cazzo, ma è vero, ragazzi, si cambia, si continua ad andare avanti, io non mi sento lo stesso, e bene o male è così, capito, bisogna accettare, non lo so, tu che dici, sei d'accordo? Dimmi la tua.
1: È proprio tutto vero, è tutto vero, guarda, perché gli anni passano, diventiamo più grandicelli, mi dai l'aggancio per ricordare che siamo diventati coetanei da ieri, faccio tantissimi auguri, tantissimo buonissimo compleanno con un giorno di ritardo, e possiamo finalmente condividere il fatto di essere nell'anno dei 39, quindi l'ultimo anno in cui possiamo negare ancora l'evidenza e dire che siamo ancora giovanotti. Scalmanati, dei mascalzoni, capito? I bighellonatori prima che poi diventare degli uomini a tutti gli effetti, con tutta la gravitas che è la parola uomo porta a noi, che non siamo solamente in grado di gestire. Tranquillizziamo tutti, rimarremo gli stessi cazzoni che erano quando abbiamo fatto la prima puntata di Tutti i Frutti, ma everybody's changing, ragazzi, è la verità, è come dicono ormai invece me ne è andato in loop e non so forse domani riesco a ricordare quale dei due si pronuncia come, però la verità è che cambiamo tutti, esatto, ma una cosa è certa, Tutti i Frutti resta fedele a se stesso e l'Inghilterra non vince un
0: cazzo, non vincerà neanche a sto giro, nonostante abbiano fatto dunque due semifinali, no, hanno fatto due finali consecutive di europei e la semifinale dei mondiali, ma poi, appunto, io avessi dovuto scommettere 2 lire e l'avrei scommesso che avrebbero vinto contro l'Argentina, invece è mancato poco, ma appunto, come tu mi dicevi in un nostro scambio di audio, come sempre, fanno gol e questa è la loro condanna, perché si caccano addosso.
1: Purtroppo sì, una nazione che invece rappresenta, forse c'è una delle nazioni più audaci nella storia, cioè hanno fatto cose incredibili. Ora guarda, vogliamogli bene per un momento, facciamo questo gioco, l'Inghilterra, cioè, a parte che per dire una banalità totale l'ha inventato il gioco. In realtà non è abbastanza, perché la verità è che l'Inghilterra ha inventato praticamente qualsiasi gioco di competitivo a livello professionale e non professionale a cui giochiamo noi, cioè sono veramente più le eccezioni quelli non stati creati dagli inglesi. Quindi diciamo che gli inglesi sono stati obiettivamente un passo avanti su tanto. Tornando sul tema di casa nostro, quello di Tutti i Frutti, quale paese, cioè volendo fare un rapporto pro capita, esatto, per abitante, qual è il paese che pro capita ha contribuito di più alla musica contemporanea? Non c'è dubbio che sono gli inglesi in testa, i campioni con la coppa in mano.
0: Sì.
1: E quindi per forza non ti puoi non voler bene.
0: No, infatti.
1: Nonostante questo, diciamo, le soddisfazioni le prenderanno in tante cose, ma non nello sport più
0: amato. No, non ancora. Io a questo punto, guarda, veramente ci spero, perché se lo meritano, poracci. Però, capito, il calcio, come a differenza di tanti altri sport, forse di quasi tutti, il calcio non è uno sport giusto, non è uno sport, non c'è verità, non c'è giustizia nel calcio. Il calcio è bello anche perché è sporco per sua definizione, perché può succedere qualsiasi cosa, e quindi hasta la prossima, see you next time.
1: Diciamo che il calcio, guarda, ti chiudo su questo argomento, che oggi ci stiamo postando sui commenti calcistici, quindi vogliamo sì, esagerare. È forse quello uno dei segreti del calcio, del successo, del perché è lo sport più popolare, perché è appunto è metafora di vita, come direbbero a Controcampo, la domenica sportiva, e molti ex calciatori, lo dico anch'io qui a tutti i frutti. Metafora di vita in che senso? Nel senso che la vita è se c'è una cosa che non è giusta, è la vita.
0: Sì, sì.
1: E quindi nella vita può succedere che te ci provi, fai tutto, poi all'ultimo secondo arriva quello e si becca lui la gloria e te soltanto gli insulti e il rammarico, i rimpianti e i rimorsi. E diciamo...
0: Beh, allora se siamo
1: questa metafora qui ce la dà così
0: se
1: bene.
0: Se siamo a parlare di metafore, allora perdonami Turco, ma allora il poeta da Pavia Max diceva la dura legge del gol, no? Però alla fine chi se ne importa, perché lo spettacolo siamo noi, perché noi nella vita puntiamo al bel gioco, i risultati più o meno arriveranno e se ne arrivano un po' meno, sti cazzi, noi puntiamo a fare bene, no? O sbaglio?
1: Sono d'accordissimo. No, Max Pezzali 883, la dura legge del gol, l'ha detto in maniera chiarissima e bellissima, e noi da allora, da quando l'abbiamo ascoltata la prima volta a 11 anni, siamo con Max, ecco. A tutti i frutti, secondo me, guarda, nasce anche proprio da questo concetto, Diciamo che se il calcio come metafora di vita lo mettiamo da parte e mettiamo un qualcosa in cui siamo molto più ferrati, ovvero la festa come metafora di una vita, no? L'arco di una serata, dall'inizio alla fine, è un po' una vita intera, è la parabola di una vita intera. Noi siamo sempre stati per il gioco più che per la realizzazione. E cosa intendiamo? Non necessariamente nel rapporto romantico, sentimentale, sessuale, anche se poi chiaramente si parla anche di quello, ma in generale l'approccio nostro alla festa è sempre stato quello di voler stare bene, voler che tutti stiano bene, quindi voler dare il nostro contributo con il bel gioco, appunto, creando un ambiente in cui tutti poi si possano sentire a proprio agio ed essere felici ed essere tutti un po' pazzarelli. Poi se alla fine segno io, segna quell'altro, se gliela passo all'altro, noi siamo contenti lo stesso, l'importante è abbracciarci tutti insieme.
0: Esatto. Assolutamente, assolutamente. Guarda, no, non aggiungo niente. Aggiungo che adesso andiamo in Brasile, altra grande delusa del mondiale, che però appunto anche
1: forse
0: lì
1: la più, forse sì, la più tragica, perché poi il Brasile lo sappiamo, se c'è un paese che vince la gara dei posti più emotivi,
0: sì,
1: calcio in particolare, è senza dubbio il Brasile.
0: E andiamoci a sentire ormai un classico, che è tornato in voga anche grazie ai vari reel di Instagram e TikTok, poi lo commentiamo. Baiana, Barbatuques.

Mentira.

0: E allora l'abbiamo sentita tutta questa, caro Turco.
1: Questa va sentita tutta almeno. Poi guarda, cercheremo sull'internet, come dicono i giovani, se ci sarà la versione club mix.
0: No, certo. No, ho deciso di mandare quella un po', diciamo, originale. Che comunque non perde niente. La versione club mix è un po' remixata da, non ricordo purtroppo il nome del DJ, quella, ce ne sono tantissime, ma una in particolare, che gli dà ovviamente questa spinta in più. Ma sai perché, Turco? Questo, preparati, perché tornando a una delle cose che ci piace fare di più, ovvero trovare i generi delle canzoni
1: e sottogeneri,
0: questa secondo me qui siamo al top, perché preparati, perché questa, Turco, è, io te lo devo dire come si chiama, è musica corporale, cioè musica corporale, perché non andare via.
1: Cioè, noi appunto ci immaginiamo tutta una cosa.
0: Perché effettivamente, ma non è che lo dico io così, cioè propongono questa musica che è fatta a partire dal battere, va bene, con il proprio corpo, con le mani nel petto, dita nella bocca, quello marranzano, quello piam, che è, come si chiama in italiano, lo scacciapensieri.
1: Lo di Morricone, anzi sì, quello proprio che lo dico.
0: Esatto. Turco, ci sei? Sei bloccato in una posizione incredibile. Ah, ci sei?
1: Sì.
0: Ah, ok. Cioè, eri rimasto.
1: Mi hai preso un...
0: No, ma eri rimasto un profilo bellissimo.

Acho que a seguir vamos escutar a synth music, tipo 8-bit.

Adoro. Tão glitchy. É tipo música de pré-alongamentos.